sempre a chiedervi se esisto o se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 2 minuti.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100. A Parma.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
3: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei salvi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olterpressorio, l'elettrocardiogramma.

0: e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook
0: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Busler, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di 2 petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e, si spera, i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100. A Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova ondata di raid notturni dopo che Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha affermato: attaccheremo colpendo tutte le loro capacità.

0: che hanno a che fare con Hormuz. Intanto Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota avvenuta in serata, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale.
1: Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte che ha seguito il vertice dei volenterosi a Parigi, concluso con la nascita di una coalizione antimissilistica europea in un documento firmato dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve a portare Putin a trattare. Macron ha detto: costruiamo la difesa europea. Intanto un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati.
0: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo.
1: Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo ieri a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima, riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112.
0: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
1: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
8: il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Vaganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Anima.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. Li colpiremo duramente oggi e domani, ha avvertito il presidente USA poco prima dell'annuncio ufficiale del comando centrale americano, che alle 22:45 di lunedì, ora americana, la notte iraniana, è iniziata una nuova ondata di attacchi. In un'intervista Trump ha sminuito il memorandum di intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito.
4: Un nuovo passo verso la difesa comune europea. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno formulato un'inedita coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissili nel vecchio continente. Quanto alla forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati. Questi in sintesi i principali risultati annunciati al termine delle 2 importanti riunioni dei volenterosi che si sono tenute a Parigi.
5: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le 2 donne sono state uccise da una intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo.
4: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. La dinamica è ancora poco chiara, ma l'incidente sta sollevando un nuovo polverone, poiché è avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'ICE a Houston. Secondo la Maine Immigrants Rights Coalition, la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale.
5: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
4: Mondiali 2026, i quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà la Spagna oggi alle 21, mentre l'Inghilterra se la vedrà con l'Argentina domani allo stesso orario. Alex Bain ha analizzato la partita che lo aspetta. Non vediamo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Credo che né loro né noi abbiamo paura, c'è piuttosto un grande rispetto per una delle nazionali più forti del torneo e del mondo. Sarà una partita molto equilibrata che si deciderà nei dettagli, ha detto il centrocampista spagnolo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutto.

0: Natale anni 90, ingresso libero.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: fine.
1: La musica continua.
2: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura il cordoglio per la scomparsa di Tiziana De Michelli, la donna parmigiana di 56 anni che ha perso la vita per un malore mentre partecipava ad un'immersione subacquea di gruppo al Cristo degli Abissi. Al largo di San Fruttuoso di Camogli, riportata in superficie dagli istruttori e soccorsa dal 118, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto, manager Barilla lascia due figli adolescenti. La politica, con il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro, l'assessore Marco Bosi spiega che le risorse non derivano da fondi non spesi ma da accantonamenti non più necessari e che saranno destinate a servizi e investimenti per anziani, trasporto scolastico e disabilità. La seduta segnata anche dall'acceso scontro politico sul ricordo del G8 di Genova. All'ex piscina Caduti di Brema invece tutto pronto per la demolizione, sono iniziate le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno. L'intervento da oltre mezzo milione di euro porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, da anni simbolo di degrado. Prosegue l'ondata di caldo, Parma da bollino rosso anche oggi, le temperature toccheranno i 37 gradi, ad incidere soprattutto i valori molto alti di afa e umidità, domani massime fino a 38-39 gradi, ma in serata sono attesi possibili temporali in pianura, resta critica però la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua.

0: livelli molto bassi. Aprono oggi le immatricolazioni per l'anno accademico 2026-2027 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali in lingua inglese. La procedura è interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. E chiudiamo proprio con lo sport e con il calcio. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Bernabé e Pellegrino e diversi giovani dalla primavera. La seduta alle 18 a porte chiuse, così come l'amichevole con la primavera in programma domenica mattina. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Spaccio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Radio Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco, definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
1: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
2: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
1: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
2: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
1: Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura il cordoglio per la scomparsa di Tizia, 36 anni, che ha perso la vita per un malore mentre partecipava ad un'immersione subacquea di gruppo al Cristo degli Abissi al largo di San Fruttuoso di Camogli. Riportata in superficie dagli istruttori e soccorsa dal 118, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto, manager alla Barilla, lascia due figli adolescenti. Ora la politica, con il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi spiega che le risorse non derivano da fondi non spesi, ma da accantonamenti non più necessari, che saranno destinate a servizi e investimenti per anziani, trasporto scolastico e disabilità. La seduta di ieri segnata anche dall'acceso scontro politico sul ricordo del G8 di Genova. All'ex piscina Caduti di Brema è tutto pronto per la demolizione, sono iniziate infatti le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno di fianco all'EFSA. L'intervento da oltre mezzo milione di euro porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area, da anni simbolo di degrado. Aprono oggi le immatricolazioni per l'anno accademico 2026-2027 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali lingua inglese, la procedura interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. E proseguiamo proprio con lo sport e con il calcio. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Bernabé e Pellegrino, diversi giovani della primavera. La seduta alle 18 a porte chiuse, così come l'amichevole con la primavera in programma domenica mattina. In chiusura il caldo, l'ondata che sta interessando anche Parma, bollino rosso anche oggi, le temperature toccheranno i 37 gradi, ad incidere soprattutto i valori molto alti di afa e umidità, domani massimi fino a 38-39 gradi, ma in serata sono attesi possibili temporali in pianura. Resta critica comunque la situazione della siccità, con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. Ed è tutto per il momento, l'appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.

0: Ferrari.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: lancio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
1: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
2: Blitz della polizia e dei carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei carabinieri della polizia nei confronti delle storiche cosche dell'Andrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
1: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza. Le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
2: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
1: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Urgolotto. In apertura il cordoglio per la scomparsa di Tiziana De Micheli, la donna parmigiana di 56 anni che ha perso la vita per un malore mentre partecipava ad un'immersione subacquea di gruppo al Cristo degli Abissi al largo di San Fruttuoso di Camogli. Riportata in superficie dagli istruttori e soccorsa dal 118, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Sulla vicenda indaga la Capitaneria di Porto, manager alla Barilla, lascia due figli adolescenti. Ora la politica, con il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi spiega che le risorse non derivano da fondi non spesi, ma da accantonamenti non più necessari che saranno destinate a servizi e investimenti per anziani, trasporto scolastico e disabilità. La seduta di ieri segnata anche dall'acceso scontro politico sul ricordo del G8 di Genova. All'ex piscina Caduti di Brema è tutto pronto per la demolizione, sono iniziate infatti le operazioni preliminari di svuotamento dell'edificio, mentre le ruspe entreranno in azione entro un paio di settimane. Fino al 13 settembre resteranno in vigore modifiche alla viabilità in via Carlo Magno di fianco all'EFSA. L'intervento da oltre mezzo milione di euro porterà alla demolizione della struttura e alla riqualificazione dell'area da anni simbolo di degrado. Aprono oggi le immatricolazioni per l'anno accademico 2026-2027 dell'Università di Parma. L'offerta formativa comprende 109 corsi di laurea, 18 dei quali lingua inglese. La procedura interamente online. Tra le novità figurano una nuova laurea triennale in ingegneria gestionale e la magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. E proseguiamo proprio con lo sport e con il calcio. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Bernabé e Pellegrino, diversi giovani della primavera. La seduta alle 18 a porte chiuse, così come l'amichevole con la primavera in programma domenica mattina. In chiusura il caldo, l'ondata che sta interessando anche Parma, bollino rosso anche oggi, le temperature toccheranno i 37 gradi, ad incidere soprattutto i valori molto alti di afa e umidità, domani massimi fino a 38-39 gradi, ma in serata sono attesi possibili temporali in pianura, resta critica comunque la situazione della siccità, con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. Ed è tutto per il momento, l'appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
6: Spaccio occhiali Vision.
7: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
3: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emirate nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
3: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftchim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
2: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
3: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
2: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
3: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018, e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100. A Parma.

0: egiziana De Micheli, la 56enne che ha perso la vita durante un'immersione nel Mar Ligure in provincia di Genova. Ora l'autopsia dovrà stabilire le cause del decesso. Sulla vicenda le indagini della Procura di Genova. La donna, manager all'azienda Barilla e volontaria Avis, lascia due figli adolescenti e il marito che era con lei al momento della tragedia. Proseguiamo con la cronaca, con un episodio particolare. I carabinieri di San Pancrazio hanno infatti denunciato un 41enne italiano per furto aggravato. Ha sottratto un costoso specchietto per auto da un veicolo simile al suo e di proprietà di un 58enne parmigiano. È stato però individuato grazie alle immagini della videosorveglianza. Denunciato invece un giovane writer sorpreso ad imbrattare un cartello stradale a Neviano degli Arduini. Ora la politica, perché fa discutere il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi spiega che le risorse derivano da accantonamenti non più necessari che saranno destinate a servizi e investimenti per anziani, trasporto scolastico e disabilità. Voto contrario delle opposizioni, fondi anche per la nuova piscina di Via Zarotto e per la sistemazione di alcuni marciapiedi. Si sono aperte oggi in modalità online le immatricolazioni 2026-2027 all'Università di Parma. I corsi sono 109, 18 dei quali in lingua inglese in tutti gli ambiti didattici e di ricerca. L'avvio delle iscrizioni riguarda la maggior parte dei corsi, fanno eccezione quelli a numero programmato con scadenze indicate nei bandi. Due i nuovi corsi in partenza, un percorso triennale di ingegneria gestionale e la laurea magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Il meteo, prosegue l'ondata di caldo, Parma da bollino rosso anche oggi, le temperature toccheranno i 37 gradi, ad incidere soprattutto i valori molto alti di afa e umidità, domani massime fino a 38-39 gradi, ma in serata sono attesi possibili temporali in pianura. Resta critica comunque la situazione della siccità, con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Pellegrino, per il quale la Juventus proporrebbe anche Miretti come possibile contropartita. La seduta dalle 18 a porte chiuse, così come l'amichevole con la Primavera in programma domenica mattina. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
3: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
1: L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo in Emilia Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato l'invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi.
2: 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione oggi a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei Di Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni a Reggio Calabria. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.
1: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei noti.
2: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
1: Il calcio, ripartire, sarà questo l'imperativo che si è imposto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi in Europa. Oggi la presentazione del tecnico, che ha parlato dell'annata che lo attende. Sentiamo.
3: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Urgolotto. In apertura il cordoglio e la commozione per la morte di Tiziana De Micheli, la 56enne che ha perso la vita durante un'immersione nel Mar Ligure in provincia di Genova. Ora l'autopsia dovrà stabilire le cause del decesso. Sulla vicenda le indagini della Procura di Genova. La donna, manager all'azienda Barilla e volontaria Avis, lascia due figli adolescenti e il marito che era con lei al momento della tragedia. Proseguiamo con la cronaca, con un episodio particolare. I carabinieri di San Pancrazio hanno infatti denunciato un 41enne italiano per furto aggravato. Ha sottratto un costoso specchietto per auto da un veicolo simile al suo e di proprietà di un 58enne parmigiano. È stato però individuato grazie alle immagini della videosorveglianza. Denunciato invece un giovane writer sorpreso ad imbrattare un cartello stradale a Neviano degli Arduini. Ora la politica, perché fa discutere il

0: parte dei corsi fanno eccezione quelli a numero programmato con scadenze indicate nei bandi. Due i nuovi corsi in partenza, un percorso triennale di ingegneria gestionale e la laurea magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Il meteo prosegue l'ondata di caldo, Parma da bollino rosso anche oggi, le temperature toccheranno i 37 gradi, ad incidere soprattutto i valori molto alti di afa e umidità, domani massime fino a 38-39 gradi, ma in serata sono attesi possibili temporali in pianura, resta critica comunque la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Pellegrino, per il quale la Juventus proporrebbe anche Miretti come possibile contropartita. La seduta dalle 18 a porte chiuse, così come l'amichevole con la Primavera in programma domenica mattina. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100. A Parma.
6: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Spazio Occhiali Vision.
2: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
1: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
2: Ora la cronaca: in Emilia-Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei, rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi, scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
1: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
2: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
1: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri. Dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero, il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
3: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che Reggio sia una squadra che ha tutte queste qualità.
2: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Let's go. Sounds good.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:00.

0: episodio particolare. I carabinieri di San Pancrazio hanno infatti denunciato un 41enne italiano per furto aggravato. Ha sottratto un costoso specchietto per auto da un veicolo simile al suo e di proprietà di un 58enne parmigiano. È stato però individuato grazie alle immagini della videosorveglianza. Denunciato invece un giovane writer sorpreso ad imbrattare un cartello stradale a Neviano degli Arduini. Ora la politica, perché fa discutere il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi spiega che le risorse derivano da accantonamenti non più necessari che saranno destinate a servizi e investimenti per anziani, trasporto scolastico e disabilità. Voto contrario delle opposizioni, fondi anche per la nuova piscina di Via Zarotto e per la sistemazione di alcuni marciapiedi. Si sono aperte oggi in modalità online le immatricolazioni 2026-2027 all'Università di Parma. I corsi sono 109, 18 dei quali in lingua inglese in tutti gli ambiti didattici e di ricerca. L'avvio delle iscrizioni riguarda la maggior parte dei corsi, fanno eccezione quelli a numero programmato con scadenze indicate nei bandi. Due i nuovi corsi in partenza, un percorso triennale di ingegneria gestionale e la laurea magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Il meteo, prosegue l'ondata di caldo, Parma da bollino rosso anche oggi, le temperature toccheranno i 37 gradi, ad incidere soprattutto i valori molto alti di afa e umidità, domani massime fino a 38-39 gradi, ma in serata sono attesi possibili temporali in pianura. Resta critica comunque la situazione della siccità, con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Pellegrino, per il quale la Juventus proporrebbe anche Miretti come possibile contropartita. La seduta dalle 18 a porte chiuse, così come l'amichevole con la Primavera in programma domenica mattina. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutto.

0: Ingresso libero.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Penultima settimana di Newsroom prima delle vacanze, no, avverto, perché non si sa mai che a un certo punto non sentiate più Newsroom a quest'ora e allora panico. No. Non sarà così, non è così, se ci siamo bene, se non ci siamo comunque ci saremo, non preoccupatevi, anzi no, preoccupatevi un pochino. 5 minuti dopo le 3 è martedì ed è il 14 di luglio 2026, pronti per stare insieme in diretta fino alle 17 qui su Radio Parma. Buon pomeriggio.

Io sono Simonetta Collini, voi siete le nostre amiche, i nostri amici, ci state ascoltando sulle frequenze 102.104 oppure su tramite la nostra app, per esempio, sempre lì, se non l'avete scaricata è molto comoda, è l'app di 12 TV Parma, Radio Parma, e poi c'è anche lo streaming dal sito www.radioparma.it. Anche oggi un bel po' di notizie, i biglietti per assistere gratis al concerto o di Cosmo oppure dei Pooh. Cosmo il 1 agosto e i Pooh arriveranno a settembre, ma intanto cominciamo. La scaletta oggi si apre con Tame Impala e Jenny Dracula.

Lonely Road, Machine Gun Kelly con Jelly Roll. E come sapete, questa canzone è praticamente una cover di un vecchio, vecchissimo pezzo di John Denver che risale al 1971, Take Me Home Country Roads. Canzone che peraltro è diventata quasi subito la canzone ufficiale della West Virginia University e viene suonata in ogni pre-partita di football dal 1972. È praticamente diventata una canzone simbolo di questa parte degli Stati Uniti, che per una volta ascoltiamo, visto che insomma è giusto ascoltare l'originale ogni tanto.

0: spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Siamo andati nel 1994 con Amy Mann e la sua That's Just What You Are. Oh, dunque, c'è una bella occasione per rivedere al cinema, oppure vedere al cinema, nel caso, insomma, all'epoca foste stati troppo giovani, oppure ve lo siete perso per qualche motivo. E sto parlando di The Doors, un film molto, molto bello, naturalmente dedicato soprattutto alla figura di Jim Morrison, diretto da Oliver Stone. A 35 anni dalla sua prima distribuzione, il film torna nelle sale per 3 giorni, oggi martedì 14 e mercoledì 15 luglio, quindi insomma ieri è arrivato, ieri, oggi e poi ancora domani, nella versione restaurata in 4K, e così insomma ci sarà un'ulteriore visione migliorata. Un film che fu anche un po' contestato, un ritratto controverso di Jim Morrison secondo Oliver Stone, però film magistralmente interpretato, e qui vale la pena vederlo anche per ricordare un grandissimo attore scomparso qualche tempo fa, appunto Val Kilmer, che interpretò magistralmente secondo me Jim Morrison, al punto che dopo un po' non capivi più, cioè ti dimenticavi che era Val Kilmer che interpretava Jim Morrison, pensavi di vedere il vero Jim Morrison. Per cui se lo volete andare a vedere, c'è ancora oggi e ancora domani. Per arrivare alle news, ovviamente ci prendiamo quei 3 minuti per riascoltarci i Doors dal 1967, Love Me Two Times.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori, sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Moderati e UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
1: Dall'estero, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere controllo della rotta marittima. Lo stretto non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano. L'unico modo per riaprire la navigabilità, fa sapere, è rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Il portavoce poi precisa che l'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e che qualsiasi altra mossa degli americani si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
2: Parata militare del 14 luglio a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia nella rivoluzione francese del 1789. Il presidente francese Macron ha sfilato sugli Champs-Élysées dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, presenti tra gli altri il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Sergio Mattarella. La parata dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo si è conclusa sulle note della Marsigliese.
1: La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.
2: A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio.
1: Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Bestà in Svezia al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese ha battuto il norvegese Kerr, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Chasing Wasting Time, Kawala, 15:38. Allora, come impiegare il proprio tempo quando si è figli di genitori molto molto famosi, o perlomeno qui c'è soprattutto la mamma che è molto molto famosa, e sto parlando di Navarone Garibaldi Garcia. Questo nome così particolare è il nome del figlio di Priscilla Presley e del produttore musicale Marco Garibaldi. Priscilla Presley, che oggi ha 78 anni, è la vedova di Elvis, sul quale peraltro c'è stato anche un film di discreto successo. Il figlio, Navarone Garibaldi Garcia, ha creato una raccolta fondi su GoFundMe per avviare un'attività di pizze biologiche a prezzi accessibili che vorrebbe gestire dal vialetto di casa sua a Los Angeles. Cioè, proprio dalla sera non voglio fare una mazza, cioè chiedo i soldi ma io me ne sto a casa, io voglio aprirlo questa attività, vi chiedo i soldi però poi sto sul mio divano, magari intanto gioco con la PlayStation. Navarone Garibaldi Garcia ha 37 anni e intende raccogliere $5,500 per coprire il costo di un forno industriale per pizza. Sui social ha scritto che è un'attività che ha sempre desiderato fare, ma il marketing e la pubblicità sono sempre stati un ostacolo, per non parlare delle spese legate alla gestione di un negozio. È ovvio che se tu sei il figlio di Priscilla Presley e di un produttore musicale, secondo il volgo, cioè di cui anch'io faccio parte, secondo me $5,500 per aprire il forno ce li hai. Cosa chiedi? Ciccio bello, al limite ci sono i mutui. Comunque ovviamente ha preso, come si dice da noi, un sacco di ragioni balorde sui social, e però lui ha risposto: gli invidiosi invidieranno e sono sicuro che dovrò spiegarlo molte altre volte alle persone ignoranti che pensano che dovrei chiedere a mia madre o che io abbia i soldi. Sì, ho anche un sacco di bollette da pagare, ho anche un budget da rispettare, e poi è stato anche intervistato dal sito TMZ e ha detto: io non voglio chiedere soldi ai miei genitori, scusa, io voglio farcela con le mie forze. Però tutti gli hanno detto: sei un privilegiato, cosa chiedi soldi a noi che magari non ce li abbiamo. Lui, per giustificarsi, ha detto che comunque lui è solito donare molti soldi ad altre cause che includono i senza tetto. Poi ha detto di soffrire di un ADHD pazzesco, sta cercando di fare un sacco di cose, però insomma vuole fare questo, e ha detto: offro una pizza gratis a chi dona, non voglio i soldi da chi non ce li ha, sto investendo molto per comprare questo forno e chiedo solo aiuto per la parte restante che non rientra nel mio budget. Insomma, se volete dare un po' di soldi a questo poverino, cioè non ce la fa, no, non ce la fa, perché ha già speso tutto, ha detto che i soldi che aveva li ha già spesi tutti. E comunque ripeto, ci sono i mutui, io credo che anche in America ci sia questa possibilità, no? E mammina niente, non glieli dà. Non lo so come finirà questa storia, però sta prendendo molti insulti sui social, vabbè, ormai è un attimo, è qualunque cosa tu dica. La musica adesso ci porta i Daft Punk.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ogni volta che ascolto soprattutto questa canzone di David Bowie mi viene in mente, non so come mai, perché c'è questo collegamento, però cioè in particolare per Let's Dance, però mi viene in mente c'è una storia che ogni tanto ricorre su David Bowie e Francesco Baccini, perché Francesco Baccini all'indomani della scomparsa di David Bowie rivelò pubblicamente di averlo incontrato a New York negli anni 90. Lui disse: sì, io ero seduto in un pub a Manhattan, stavo facendo una pausa dopo aver registrato Baccini stava facendo una pausa dopo aver registrato il suo album appunto a New York. Bowie entrò in questo pub, vide Baccini, lo riconobbe e non viceversa, e andò lì a dire: ma tu sei Francesco Baccini? E Baccini disse: sì, sono io, perché tu chi sei? Insomma, aveva raccontato la cosa in un modo un po' strano, e poi aveva anche specificato i contenuti della conversazione, cioè David Bowie che entra in un bar, vede Baccini e va a salutarlo perché lo riconosce. Già questo, insomma, aveva creato un po' di perplessità. Però durante la chiacchierata Bowie parlò a Baccini di tre ragazze e del loro gruppo, un dettaglio che Baccini ha spesso rievocato come uno dei ricordi più assurdi della sua carriera. E quando Baccini pubblicò questo racconto sui social dopo la morte di Bowie, si scatenò l'ironia sul web, in molti stentavano a credere che il Duca Bianco conoscesse la musica di Baccini, e per cui arrivarono molti meme, critiche sui social. Addirittura Baccini, per questo, perché lo prendevano tutti molto in giro, chiuse il suo profilo Facebook. Quel giorno a New York che David Bowie venne a parlarmi di queste tre ragazze, insomma, non ci ha mai creduto nessuno. E quindi, povero Baccini, anche se è vero, non ti crederà mai nessuno, nessuno crederà a questa storia. Adesso ci sono i Pinguini.

0: American Girls, questo è Harry Styles naturalmente. Oh, a proposito di America, poi parleremo un po' di Spagna, Francia, la prima semifinale c'è stasera. Qualcosina dobbiamo dire anche perché insomma dobbiamo definire il tifo. Allora, per chi tifate? Francia, Spagna, io lo so che nessuno tifa la Francia. Ah, comunque Joyeux 14 juillet, oggi è festa nazionale, ma ne parliamo dopo, adesso ci sono le news.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Urgolotto. In apertura il cordoglio e la commozione per la morte di Tiziana De Micheli, la 56enne che ha perso la vita durante un'immersione nel Mar Ligure in provincia di Genova. Ora l'autopsia dovrà stabilire le cause del decesso, sulla vicenda le indagini della Procura di Genova. La donna, manager all'azienda Barilla e volontaria Avis, lascia due figli adolescenti e il marito che era con lei al momento della tragedia. Proseguiamo con la cronaca, con un episodio particolare. I carabinieri di San Pancrazio hanno infatti denunciato un 41enne italiano per furto aggravato, ha sottratto un costoso specchietto per auto da un veicolo simile al suo e di proprietà di un 58enne parmigiano. È stato però individuato grazie alle immagini della videosorveglianza. Denunciato invece un giovane

0: piedi. Si sono aperte oggi in modalità online le immatricolazioni 2026-2027 all'Università di Parma. I corsi sono 109, 18 dei quali in lingua inglese in tutti gli ambiti didattici e di ricerca. L'avvio delle iscrizioni riguarda la maggior parte dei corsi, fanno eccezione quelli a numero programmato con scadenze indicate nei bandi. Due i nuovi corsi in partenza, un percorso triennale di ingegneria gestionale e la laurea magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Il meteo prosegue l'ondata di caldo, Parma da bollino rosso anche oggi, le temperature toccheranno i 37 gradi, ad incidere soprattutto i valori molto alti di afa e umidità, domani massime fino a 38-39 gradi, ma in serata sono attesi possibili temporali in pianura, resta critica comunque la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Pellegrino, per il quale la Juventus proporrebbe anche Miretti come possibile contropartita. La seduta dalle 18 a porte chiuse, così come l'amichevole con la Primavera in programma domenica mattina. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100. A Parma.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Dall'ultimo album bello dei Foo Fighters, Congregation, siamo nel 2014, vabbè, insomma avete sentito il botto finale di, dell'indimenticabile Taylor Hawkins alla batteria. Sì, insomma, Sonic Highways, possiamo dirlo, è stato l'ultimo album veramente molto molto bello dei Foo Fighters, poi ne sono seguiti altri, poi ci sono state le tragedie che conosciamo, qualche problemuccio tra virgolette per Dave Grohl in famiglia. Però sono appena passati da Milano, dall'High Days Festival, è stato un grandissimo successo, insomma ho visto un po' di video, devo dire che Dave è sempre bello in forma. Ma dicevamo dei mondiali che ormai sono entrati, sono addirittura d'arrivo. La Francia, vice campione del mondo, è alla sua terza semifinale consecutiva e stasera a Dallas affronta i campioni europei in carica. Olè, la Spagna che non perde una partita ufficiale dal 2023, è la prima spettacolare e attesissima semifinale, ma per molti è la vera finale del torneo, considerando insomma le due squadre, da una parte Mbappé, dall'altra parte Yamal, insomma gli esperti di calcio sanno tutte queste cose. Le statistiche sugli incontri diretti indicano che fino ad oggi nelle 38 volte in cui le due nazionali si sono incontrate dal 1922, la Francia ha vinto 13 volte e la Spagna 18. E nonostante i 17 mondiali a cui entrambe hanno partecipato, soltanto una volta si sono sfidate. Dobbiamo tornare indietro di 20 anni, nel 2006, agli ottavi, quando finì 3-1 per la Francia, che poi arrivò alla finale, dove non so se ricordate, noi abbiamo vinto l'ultima Coppa del Mondo nel corso degli anni, nel 2006. Abbiamo vinto noi. Grazie a Zidane che ha preso a testate Materazzi. Allora, sulla storia, sulle curiosità, sui molti speciali contenuti della partita di stasera, la Francia ha vinto i mondiali nel 98 e nel 2018, mentre la Spagna trionfale nel 2010. C'era tutta la difesa del Real Madrid e tutto l'attacco del Barcellona. Fu un mondiale veramente meraviglioso. Dobbiamo ricordare che oggi, 14 luglio, è la festa nazionale francese e allora ci sarà grande festa nel caso la Francia possa vincere, nel caso la Francia vinca. Allora guarda, facciamo così: la Francia vince, ripeto, la Francia vince. Certo che sto gufando, che scoperta, io tipo la Spagna, non esiste proprio. C'è Paul McCartney adesso, Come Inside.

0: History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Spaccio occhiali Vision.
5: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: nipotine di, del grande Bobby Womack, hanno deciso di proseguire la strada di famiglia. The Womack Sisters, Shuffer. 16:24, allora ci siamo. Se siete pronti col telefono e se avete memorizzato il numero, potete iniziare a chiamare. Se il numero invece non lo sapete perché non potete sintonizzarvi H24 sulle nostre frequenze, 0521 46 4276, 0521 46 4276. A cosa vi serve questo numero? Beh, vi serve se volete andare gratuitamente a vedere uno di questi due concerti nell'ambito della rassegna musicale quest'estate al Parco Ducale qui a Parma. Ma potete andare a vedere o Cosmo o i Pooh. No, purtroppo per Fiorella Mannoia i biglietti sono volati via. Cosmo suonerà in al Parco Ducale il 1° agosto, mentre i Pooh saranno a Parma il 7 di settembre. Quindi al più veloce o alla più veloce, due biglietti per assistere a uno di questi due concerti. Potete scegliere. 0521 46 42 76 subito però.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: La voce è quella di Stannard, anche detto Stan Ridgway, cantante dei Wall of Voodoo, e la batteria di Stuart Copeland, due grandissimi protagonisti della musica degli anni 80, anche se Stuart Copeland poi è andato avanti. Don't Box Me In, dalla colonna sonora di Rusty il Selvaggio, film del quale abbiamo già tanto parlato. Salutiamo Giuliana, Giuliana che va a vedere Cosmo, ha scelto di vedere Cosmo, e domani e dopodomani e anche più avanti ci saranno altri biglietti in palio per assistere ai concerti o di Cosmo, come ha scelto la nostra Giuliana, oppure dei Pooh. Ripetiamo le date: Cosmo sarà in concerto il 1° agosto, mentre i Pooh saranno al Parco Ducale il 7 di settembre, e noi vi regaliamo i biglietti. Tenete sempre in memoria il numero, non si sa mai: 0521 46 4246. Adesso ci sono le news.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, a margine dell'evento Moto d'Italia Cultura oltre la pista, ha invece dichiarato che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, ha detto Tajani, significa realizzare un precedente pericoloso. Questo per un paese esportatore come l'Italia rappresenta una cosa assolutamente negativa.
2: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore.
3: Ora la cronaca. Questa mattina, lungo la strada provinciale SP27 nel territorio di Castelnuovo Boccadadda in provincia di Lodi, è stata segnalata un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio.
2: È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
3: Novità del nuovo codice della strada, e tra queste molte sono dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
2: Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra o Argentina. In campo domani i Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roja e il Belgio si ritroveranno di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Appuntamento questa sera dunque alle ore 21 italiane per la prima semifinale del Mondiale Francia-Spagna.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Una doppietta un po' brasileira, prima con Shiny Stocking, il nuovo singolo di Aaron, e poi vabbè, insomma, è arrivata lei, Gaia, con Bossa Nostra. C'è la pubblicità al 16:40 e poi torniamo con un grande classico di Eros Ramazzotti.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

c'è anche lei tra i grandi beneficiati dei mondiali indirettamente, naturalmente. Allora, adesso che si è un po' calato l'hype dopo il matrimonio, adesso tutto a posto. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sì, perché è di nuovo Oasis mania, però c'è di mezzo anche lei. Comunque, già Wonderwall solo nell'ultima settimana ha totalizzato su Spotify oltre 16 milioni di streams a livello mondiale ed è schizzata dalla 66esima alla 20esima posizione dei brani più ascoltati sulla piattaforma. Lo sapete, no? Wonderwall viene cantata da tutti i tifosi dell'Inghilterra quando l'Inghilterra vince, viene cantata anche dai giocatori dell'Inghilterra, specialmente da Harry Kane. Wonderwall è uscita nel 95, 31 anni fa, ma il pezzo che abbiamo appena sentito di Taylor Swift, per esempio, è uscito il 5 giugno, nello stesso periodo di ascolti ne ha totalizzati appena 2 milioni in più, 42, questo grazie all'hype naturalmente del matrimonio, ma anche al fatto che comunque insomma in America poi tutto si collega, no? Era il 17 giugno comunque quando i tifosi inglesi sugli spalti dello stadio di Dallas al termine di Inghilterra-Croazia, vinta 4-2 appunto dall'Inghilterra, intonavano per la prima volta in questi mondiali la hit degli Oasis, dando il via a un nuovo boom del catalogo delle icone del Britpop per la felicità dei fratelli Gallagher. Il tutto mentre impazzano le voci sul tour del 2027 che arriverà, si dice, anche in Italia per due date all'Olimpico a Roma il prossimo luglio e sul possibile sbarco del docufilm sulla Reunion che dovrebbe arrivare, anzi arriverà nelle sale il 10 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, niente meno. Insomma, dopo una separazione che sembrava insanabile, ma non secondo noi, se siete nostri aficionados sapete che noi l'avevamo sempre detto, gli Oasis si riuniranno, anche quando si stavano dicendo le peggio cose, i due fratelli alla fine si sarebbero riuniti, anzi io ho il sospetto, e ce l'avevo anche prima, che fosse tutta un po' una farsa anche questa cosa di insultarsi a distanza. Comunque gli Oasis sono di nuovo al centro della scena, il documentario, come abbiamo detto, si intitolerà esattamente come questa canzone, 1996, ovviamente Don't Look Back in Anger.

0: Adesso tutti insieme. Sì. Beh, sempre bella, eh? I heard you say don't look back in anger, ma sì, dai, questo finale è un po' all together now, don't look back in anger, gli Oasis. Chiudiamo con Teddy Swims e la sua Mr. Know It All. Ci diamo appuntamento domani? Certo, io sarò qui, come sempre, poco dopo le tre. Per oggi però abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Urgolotto. In apertura il cordoglio e la commozione per la morte di Tiziana De Micheli, la 56enne che ha perso la vita durante un'immersione nel Mar Ligure in provincia di Genova. Ora l'autopsia dovrà stabilire le cause del decesso. Sulla vicenda le indagini della Procura di Genova. La donna manager

0: cartello stradale a Neviano degli Arduini. Ora la politica, perché fa discutere il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi spiega che le risorse derivano da accantonamenti non più necessari che saranno destinate a servizi e investimenti per anziani, trasporto scolastico e disabilità. Voto contrario delle opposizioni, fondi anche per la nuova piscina di via Zarotto e per la sistemazione di alcuni marciapiedi. Si sono aperte oggi in modalità online le immatricolazioni 2026-2027 all'Università di Parma. I corsi sono 109, 18 dei quali in lingua inglese, in tutti gli ambiti didattici e di ricerca. L'avvio delle iscrizioni riguarda la maggior parte dei corsi, fanno eccezione quelli a numero programmato con scadenze indicate nei bandi. Due i nuovi corsi in partenza, un percorso triennale di ingegneria gestionale e la laurea magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Il meteo prosegue l'ondata di caldo, Parma da bollino rosso anche oggi, le temperature toccheranno i 37 gradi, ad incidere soprattutto i valori molto alti di afa e umidità, domani massime fino a 38-39 gradi, ma in serata sono attesi possibili temporali in pianura, resta critica comunque la situazione della siccità con il Po e gli altri corsi d'acqua su livelli molto bassi. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Pellegrino, per il quale la Juventus proporrebbe anche Miretti come possibile contropartita. La seduta dalle 18 a porte chiuse, così come l'amichevole con la Primavera in programma domenica mattina. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Spaccio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
1: Mentre continuano i raid sul campo, il cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina, dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è, incontrando i detenuti, fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
2: Guerra in Medio Oriente: una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
1: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando un incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
2: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari, in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
1: Il calcio: Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Factory of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco

0: 4 nordafricani, discussione rapidamente degenerata con il lancio di alcune sedie e poi la fuga delle persone coinvolte, ad eccezione della donna rientrata nel locale. I poliziotti l'hanno trovata in evidente stato di alterazione alcolica, ha rifiutato di mostrare i documenti, ha minacciato, insultato e infine aggredito gli agenti. Alla fine è stata arrestata. Il cordoglio e la commozione per la morte di Tiziana De Micheli, la 56enne che ha perso la vita durante un'immersione nel Mar Ligure in provincia di Genova. Ora l'autopsia dovrà stabilire le cause del decesso, sulla vicenda le indagini della Procura di Genova. La donna, manager all'azienda Barilla e volontaria Avis, lascia due figli adolescenti e il marito che era con lei al momento del dramma. Passiamo alla politica. Fa discutere il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi spiega che le risorse derivano da accantonamenti non più necessari e che saranno destinate a servizi e investimenti per anziani, trasporto scolastico e disabilità. Voto contrario delle opposizioni, fondi anche per la nuova piscina di Via Zarotto e per le sistemazioni di alcuni marciapiedi. Si sono aperte oggi in modalità online le immatricolazioni 2026-2027 all'Università di Parma. I corsi sono 109, 18 dei quali in lingua inglese. L'avvio delle iscrizioni riguarda la maggior parte dei corsi, fanno eccezione quelli a numero programmato con scadenze indicate nei bandi. Due nuovi corsi in partenza, un percorso triennale di ingegneria gestionale e la laurea magistrale in scienze tecniche e management dello sport e delle organizzazioni sportive. Una notizia di viabilità: è stata infatti riaperta con alcuni giorni di anticipo la strada provinciale 15 ad Armorano di Calestano, dove la provincia ha completato l'installazione di nuove barriere paramassi flessibili. L'intervento da 130.000 euro ha interessato un tratto di 36 metri. Durante il cantiere la chiusura della strada è stata limitata ai giorni feriali e a due sole fasce orarie per ridurre i disagi ai residenti e al turismo diretto verso l'Appennino. In chiusura allo sport e il calcio, nel pomeriggio di oggi il primo allenamento della preparazione estiva del Parma guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Pellegrino, per il quale la Juventus proporrebbe anche Miretti come contropartita. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
4: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza.

0: Marcio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Trescarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
1: La politica, sia le preferenze no al voto segreto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci mette la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
2: In Belgio, sebbene le autorità locali non abbiano ancora emesso un bilancio ufficiale, sarebbe di almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Secondo fonti informate, le vittime sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso e potrebbero trovarsi in un ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme infatti sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.
1: La guerra in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, dice ancora Trump, verranno attuati blocchi totali, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
2: Conflitto russo-ucraino. L'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: Francia e Italia accelereranno le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno, dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio. Zelensky ha detto anche: il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei nostri team è un importante accordo tra Ucraina e Francia, un passo che riflette la vera leadership francese nella cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina nell'interesse di tutta Europa.
1: Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta, battendo il norvegese Kerr, numero 118 del mondo, con un netto 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà adesso Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con uno score di 6-4, 6-2 in 1 ora e 36 minuti. L'azzurro affronterà al secondo turno l'argentino Mariano Nabone, numero 4 del seeding.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: l'excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, con l'intervento della polizia nella zona est della città per una lite furiosa davanti ad un bar, protagonisti una donna sudamericana di 38 anni, un cinquantenne italiano e 4 nordafricani. Discussione rapidamente degenerata con il lancio di alcune sedie e poi la fuga delle persone coinvolte, ad eccezione della donna rientrata nel locale. I poliziotti l'hanno trovata in evidente stato di alterazione alcolica, ha rifiutato di mostrare i documenti, ha minacciato, insultato e infine aggredito gli agenti. Alla fine è stata arrestata. Il cordoglio e la commozione per la morte di Tiziana De Micheli, la 56enne che ha perso la vita durante un'immersione nel Mar Ligure in provincia di Genova. Ora l'autopsia dovrà stabilire le cause del decesso sulla vicenda alle indagini della Procura di Genova. La donna, manager all'azienda Barilla e volontaria Avis, lascia 2 figli adolescenti e il marito che era con lei al momento del dramma. Passiamo alla politica. Fa discutere il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da 18,3 milioni di euro. L'assessore Marco Bosi spiega che le risorse derivano da accantonamenti non più necessari e che saranno destinate a servizi e investimenti per anziani, trasporto scolastico e disabilità. Voto contrario delle opposizioni, fondi anche per la nuova piscina di Via Zarotto e per le sistemazioni di alcuni marciapiedi. Si sono aperte oggi in modalità online le immatricolazioni 2026-2027 all'Università di Parma. I corsi sono 109, 18 dei quali in lingua inglese. L'avvio delle iscrizioni riguarda la maggior parte dei corsi, fanno eccezione quelli a numero programmato.

0: In chiusura allo sport del calcio, nel pomeriggio di oggi è il primo allenamento della preparazione estiva del Parma guidato da Carlos Cuesta, che ha a disposizione una trentina di giocatori, tra questi Pellegrino, per il quale la Juventus proporrebbe anche Miretti come contropartita. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
1: Radio Parma 102.104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
5: Spaccio occhiali Vision.
6: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, aggiunge, attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti, il petrolio scorre come mai prima d'ora.
1: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di due vittime, altre di quattro corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
2: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
1: Siamo alla cronaca. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto con la Iocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo.
2: La grossa frana di detriti, staccatasi oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le 17, infatti, è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
1: Lo sport, con il ciclismo, prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel massiccio centrale. Un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del tour.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Estate, accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100, a Parma.
4: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, con l'intervento della polizia nella zona est della città per una lite furiosa davanti ad un bar, protagonisti una donna sudamericana di 38 anni, un cinquantenne italiano e 4 nordafricani. Discussione rapidamente degenerata con il lancio di alcune sedie e poi la fuga delle persone coinvolte, ad eccezione della donna rientrata nel locale. I poliziotti l'hanno trovata in evidente stato di alterazione alcolica, ha rifiutato di mostrare i documenti, ha minacciato, insultato e infine aggredito gli agenti. Alla fine è stata arrestata. Il cordoglio e la commozione per la morte di Tiziana De Micheli, la 56enne che ha perso la vita durante un'immersione nel Mar Ligure in provincia di Genova. Ora l'autopsia dovrà stabilire le cause del decesso, sulla vicenda le indagini della Procura di Genova. La donna, manager all'azienda Barilla e volontaria Avis, lascia due figli adolescenti e il marito che era con lei al momento del dramma. Passiamo alla politica. Fa discutere il via libera del Consiglio Comunale all'assestamento di bilancio.

0: per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, aggiunge, attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti, il petrolio scorre come mai prima d'ora.
2: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse, secondo le prime informazioni diffuse dai media locali. Un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
3: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
2: Siamo alla cronaca. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto con la Iocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo.
3: La grossa frana di detriti staccatasi oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le 17, infatti, è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
2: Lo sport, con il ciclismo, prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la 10ª tappa nel massiccio centrale. Un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una 15ina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del tour.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Este es mi momento. Ahora, aquí. Adiós, ayer. Hot chili. This is
1: music for music. Selezione chill out di Andrea.

0: Friends.
1: Thank you.
2: Selezione Chill Out

0: blu.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

sogna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo.

stagione, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.